Si è già scesa o lontana. Lutani a robusto e placi. Cacco na mia liepo bina, o con assi e bilata, cacco na mia liepo bina.

0: Al se ne digi. Digi.
1: Sorry.
0: Jutarnji digi, migi. Al nikom se ne digi.

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16 esatte.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Svolta storica nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran. Grazie alla mediazione del Pakistan, Washington e Teheran hanno raggiunto un accordo di pace. Ad annunciarlo è stato il premier pakistano, spiegando che le due capitali hanno concordato la bozza di un documento che potrebbe essere firmato già nei prossimi giorni. La conferma dell'intesa arriva anche dagli Stati Uniti. Il testo, ribattezzato Memorandum di Islamabad, prevede l'entrata in vigore immediata di un cessate il fuoco, mentre la spinosa e complessa questione legata all'arricchimento dell'uranio da parte di Teheran verrà invece affrontata e discussa solo in un secondo momento. Dall'interno, nuovo calo in vista per i prezzi dei carburanti in Croazia. Da martedì 16 giugno la benzina scenderà di 9 centesimi, attestandosi a 1,52 euro al litro. Giù di 4 centesimi anche il diesel, che costerà 1,57 euro, e il diesel blu, quello agevolato, a 1,05 euro. I nuovi listini attendono la conferma ufficiale del governo. Il microfono ora a Italo Banco.
3: Il governo ha approvato il cofinanziamento di 269 progetti per il risanamento energetico di edifici residenziali plurifamiliari per un valore complessivo di 123,8 milioni di euro. Le risorse saranno garantite attraverso il Fondo per la tutela ambientale e l'efficienza energetica. Via libera anche alla concessione la Telecom croata del diritto di utilizzo speciale del demanio marittimo per i cavi sottomarini in fibra ottica presenti nell'Adriatico. La concessione avrà una durata di 50 anni e riguarderà 54 tratte in 6 regioni.
1: Andiamo avanti. Dalla sfera locale è scattata alle 13 nello specchio di mare di fronte al porto la 27esima edizione della Fiumanca. Sotto lo slogan "Ci sono stato anch'io" sono ben 170 le imbarcazioni in gara. La flotta più numerosa è quella della categoria familiare, con un centinaio di barche, seguita da 30 scafi nella classe regata e 4 equipaggi nella sfida dei media. La competizione si sta svolgendo in condizioni di vento debole, il che rende difficile prevedere i tempi di arrivo. La festa a terra continuerà per tutta la serata, con la premiazione dei vincitori fissata attorno alle ore 20:30. È iniziata circa un'ora fa nel centro di Ciavle la grande festa dell'Armada. Il club dei tifosi del Rijeka, che quest'anno ha scelto il piazzale vicino alla Casa della Cultura di Grobnico per il suo tradizionale raduno. Tra stand gastronomici e la vendita di magliette in edizione limitata creata per l'occasione, l'attesa è ora tutta per il programma musicale, che scatterà dopo il tramonto. Sul palco salirà la Fiume Band, seguita alle ore 21 dall'esibizione di Jarko Zezelić. I cancelli restano aperti per tutti i tifosi e simpatizzanti del club biancocrociato. Per la cultura, musica, Piazza della Risoluzione ha ospitato ieri sera la quinta edizione delle Canzonette Fiumane, evento clou della Settimana della Cultura Fiumana. Il premio principale della serata, quello per il miglior testo, è stato assegnato a Gianna Mazzieri Sankovic per il brano "Fiume resta con noi", interpretato sul palco da Martina Sankovic Ivancic ed Ezio Rundic, insieme al coro Fratellanza della locale comunità degli italiani. Ascoltiamo l'autrice del testo ai nostri microfoni, Gianna Mazzieri Sankovic.
4: È stata scritta per il coro della Fratellanza diretto da mio marito Sanin Sankovic. Parla dell'amore verso la città, dell'amore verso le nostre radici, la nostra storia, una città che ha una storia particolare, una città citata da Dante nella Divina Commedia, una città con la sua componente fiumana che cresce di continuo e che continua ad affrontare le nuove sfide, ultima, quella con la quale concludo il testo, quella della targa bilingue che ancora attendiamo, è però la speranza ultima a morire.
1: Sul fronte degli altri riconoscimenti, il prestigioso premio della giuria, intitolato a Bruno Petrali, è andato al coro Fratellanza, mentre Devin Jurai si è aggiudicato il premio per la migliore interpretazione con "El resto vien da sé". Il pubblico da casa, tramite l'app ufficiale, ha invece incoronato Jennifer Fumic e il gruppo Sonas con la canzone "La mia nona". Nel corso della serata sono stati tributati anche due toccanti omaggi musicali alla memoria di Dalibor Brun e Andrei Bascia. Vediamo ora gli appuntamenti odierni della Settimana della Cultura Fiumana. Oggi alla Comunità degli Italiani di Fiume il pomeriggio è interamente dedicato ai libri. Si parte alle 16.45 con il volume sulla sezione fiumana del Club Alpino Italiano. A seguire alle 17.30 la presentazione del nuovo numero della rivista L'Attore. Sentiamo la redattrice responsabile Florinda Cleviser.
5: Questo numero dell'Attore è un numero speciale, sono ben 120 pagine, fatte apposta per festeggiare gli 80 anni della Comunità degli Italiani. C'è un bellissimo testo di Mario Simonovic che racconta gli alti e bassi della nostra storia, che non è stata sempre facile, e poi ci sono le varie sezioni di cui abbiamo voluto raccontare non solo le attività attuali ma anche un po' la storia per ricordare alcune persone, perché sono le persone che fanno viva la comunità e c'erano tante persone che hanno lavorato anche nell'ombra.
1: Alle 18.15 sarà la volta dell'atteso libro di storia locale Ciccole e Ciaccole in Fiumana. Ascoltiamo l'autore Bruno Bontempo.
6: Questo libro cercate di mettere dentro tutti i testi pubblicati sull'Attore dal 2008 all'anno scorso, più una serie di pezzi inediti. Si tratta di storie, memorie, sentite, inventate e dopo rielaborate, tutte in tono scherzoso, che parla della comunità, che parla della nostra città, che parla di tutti noi.
1: Il ricco sabato della cultura fiumana si chiuderà in serata. Alle 19 sul palco sarà la volta del recital ispirato al celeberrimo film Tutti insieme appassionatamente, per poi concludersi in festa a partire dalle 21.30 con il brindisi e il ritrovo post spettacolo in compagnia degli attori del dramma italiano. Al Teatro Zeitz è il giorno del debutto ufficiale per la nuova produzione del dramma italiano Mio figlio cammina solo un po' più lentamente, per la regia di Marcella Serli. Si tratta di una toccante e ironica storia familiare tratta dal pluripremiato testo del drammaturgo croato Ivor Martinic. A introdurci lo spettacolo, che inizia alle ore 19.30, è la direttrice ad interim del dramma italiano Noemi De Sardo.
7: Parla di una storia molto intima, di famiglia, e il pubblico viene coinvolto perché si riconosce in queste dinamiche. Diciamo che questa dimensione familiare coinvolge anche chi ci lavora a livello di spettacolo, di progetto, perché in un certo senso riconosciamo che anche la nostra compagnia è una famiglia.
1: Andiamo avanti. Domani sera alle 18 torna la nostra trasmissione di attualità e cultura Senza Parole. In questa puntata avremo il piacere di ospitare una scienziata che ha attraversato l'Europa per inseguire la ricerca, portando la sua passione per il cosmo fino al nostro territorio. Marina Manganaro, astrofisica e docente all'Università di Fiume. Sentiamo un breve estratto della puntata in cui si parla della scelta tra scienze umanistiche e scienze naturali.
8: Se c'è una passione, si può riuscire anche dove è più difficile. Quindi, anche se la fisica o altre materie scientifiche sono certamente difficili perché bisogna costruire una base matematica, è possibile, bisogna avere coraggio, bisogna avere forza, bisogna andare avanti. Io nel mio piccolo posso dire che ho studiato greco e latino nel liceo, non sapevo niente di matematica e la fisica per me era la fisica dei filosofi greci, quello che loro cercavano di capire della natura. Però ecco, è possibile, tutto è possibile. Se avete una passione potete riuscire a raggiungerla, non fatevi spaventare dalle difficoltà matematiche, perché il nostro cervello ha tantissime risorse e può recuperare la forza per andare avanti anche in questi contesti.
1: Ancora un'informazione, in occasione della festività di San Vito, patrono della città di Fiume, lunedì alle ore 9.30 nella chiesa di San Vito sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal nunzio apostolico in Croazia, Monsignor Leopoldo Girelli. Ad accompagnare la liturgia sarà il coro Fedeli Fiumani.
2: Che tempo fa?
1: Nel Quarnero il pomeriggio all'insegna del cielo prevalentemente soleggiato con moderata nuvolosità. Nel corso della serata, con addensamenti maggiori, non si escludono deboli piogge, principalmente nell'entroterra. Soffia debole scirocco, temperature massime per oggi fino ai 29 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 25 gradi con umidità relativa al 36% e alta pressione atmosferica. Domani tempo prevalentemente soleggiato con nuvolosità scarsa o moderata. In serata e nella notte si registrerà un aumento delle nubi con possibili deboli piogge locali. Soffierà scirocco e vento da sud-ovest da debole a moderato con rinforzi locali. Mare calmo o poco mosso. Massime in regione tra 24 e 29 gradi. E concludiamo qui l'ultima edizione settimanale del nostro giornale radio. Il prossimo appuntamento con l'informazione italiana è per lunedì mattina con il notiziario delle 10.30. Domani sera invece, alle ore 18, non perdete la nostra trasmissione d'attualità e cultura Senza Parole. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti voi da Gianfranco Mixa e da tutta la redazione.